Al di là di questi anni, Marina Rei su Radio Padova alle 7:10. Buona giornata da Luca Lazzari, pronti a cominciare un'altra giornata insieme. Giovedì 20 di agosto, come abbiamo sentito anche prima dalla nostra redazione di Trebi Meteo, il tempo che cambierà da qui alle prossime ore: ci sarà un'inversione di tendenza, un abbassamento delle temperature e l'arrivo del maltempo, si teme anche la grandine, quindi insomma dovremo prepararci soprattutto nelle ore del pomeriggio, dalle 16, dalle 17 in poi, quindi quando andremo verso la serata di oggi, sperando che non faccia danni, perché come dicevamo insomma siamo veramente stanchi da questo punto di vista, anche se ci siamo resi conto insomma che le condizioni climatiche sono cambiate e cambiano in maniera più veloce rispetto alle quali eravamo abituati fino a qualche anno fa. Io comunque spero tutto bene dalle vostre parti in questa mattinata. Vi ricordo il nostro numero per i messaggi 328 319 8000, anche per i vostri vocali se ci volete raccontare il vostro inizio di giornata, se volete commentare le notizie che vi diamo o comunque anche solamente per stare in compagnia. Ripeto il numero 328 319 8000. Cominciamo questa giornata anche con la musica di Achille Lauro, una canzone nuova. Radio Padova si intitola La città degli angeli.

alle 7:18 e adesso parliamo di un argomento che per noi italiani, ma europei in generale, fa sorridere, perché cosa sta succedendo in questi ultimi anni? Ci sono i turisti americani, quelli statunitensi, che amano le farmacie europee soprattutto per la qualità e i prezzi dei prodotti di bellezza per la cura della pelle. Qualcuno dirà, va bene, ok, non c'è problema, ma pensate che molti turisti americani vengono proprio a visitare l'Italia e l'Europa proprio per fare il giro delle farmacie, per andare a comprare dei prodotti, soprattutto prodotti per la pelle di altissima qualità. Perché? Perché da noi si vendono dermocosmetici, cioè creme, sieri e protettori solari curati da scienziati e dermatologi. Molti marchi famosi usano l'acqua termale e formule delicate che negli Stati Uniti sono difficili da trovare oppure richiedono una visita medica dal dermatologo. Poi ci sono prezzi molto bassi, molti marchi europei famosi costano in Europa la metà o persino un terzo rispetto a quanto costano nei negozi americani. Inoltre i turisti americani possono chiedere il rimborso delle tasse prima di tornare a casa, risparmiando ancora di più, e senza contare poi il concetto degli ingredienti più sicuri e protettivi, perché l'Unione Europea ha regole molto severe sui prodotti di bellezza, ha vietato centinaia di ingredienti chimici che invece in America sono ancora legali, e inoltre i filtri solari europei sono più moderni, non ungono e proteggono molto meglio dai raggi del sole rispetto a quelli che sono approvati negli Stati Uniti. E dulcis in fondo, perché? Perché loro non sono abituati ad avere a che fare con il farmacista. Loro le medicine alla banco le comprano nei supermercati, dove te le prendi dallo scaffale e le paghi, mentre qui c'è proprio l'esperienza di un dottore farmacista che ti spiega il prodotto, te lo racconta e ti dice come usarlo al meglio. E per loro questa è una cosa praticamente impensabile dalle loro parti, tranne che in alcuni casi. E così si è aperta praticamente un'altra fetta di mercato dal punto di vista del turismo, con gli americani che vengono qui a fare shopping nelle farmacie. Una volta si andava per musei, adesso si va per farmacie. Molto bene, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona mattinata da Luca Lazzari. C'è la nostra musica, tra poco tra l'altro aggiorneremo anche la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est, che si sta intensificando proprio in questi minuti. Ma subito ascoltiamo anche Emma, e questa è Il Paradiso Non Esiste.

Se ti piace questa musica, girl, I got this. Don't gotta think too hard. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Ovest in direzione della A4 e Gruaro-Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: I Bundabash, Paola e Chiara insieme a Radio Padova, Lambada, sono le 7.36 e adesso sentiamo le previsioni meteo per le prossime ore.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Si accende l'instabilità nelle prossime ore sulle nostre regioni nord-orientali, sul Triveneto. A partire dal pomeriggio scatteranno dei temporali con fenomeni localmente anche di forte intensità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo possibili grandinate e colpi di vento. Nel corso di venerdì saremo sempre investiti da quest'aria più fresca in quota oceanica che attiverà dei temporali a macchia di leopardo in giornata, uniti anche un abbassamento delle temperature. La giornata di venerdì sarà decisamente più fresca rispetto alle ultime giornate bollenti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Radio Padova The Beat.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
8: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
7: Giovanotti.

in Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Padova, Partenope alle 7.46. Buona mattinata a tutti e adesso ritorniamo all'estate del 1994, quando abbiamo imparato a quell'epoca a conoscere il talento di Samuele Bersani. A Radio Padova con questa canzone si intitola Freak. Ciao.

Speriamo. Neffa Radio Padova con Cambierà, sono le 7:53. Veneto, terra d'agricoltura, una grande vocazione agricola da sempre. Parliamo di quello che è successo negli ultimi 3 anni, perché quasi 7 aziende agricole italiane su 10 hanno subito almeno un danno significativo a causa di eventi naturali estremi. È stato analizzato l'andamento ma anche la vulnerabilità di oltre 3.800 imprese. Il bollettino mostra come le campagne siano strette in una morsa a doppia tenaglia. I fenomeni che hanno colpito con maggiore durezza gli agricoltori sono stati, da un lato, le precipitazioni violente accompagnate da grandine, dall'altro le ondate di caldo estremo. Entrambi questi fronti meteo hanno provocato danni a poco più del 40% delle imprese, assumendo connotati di gravità ingente in un caso su 4, e non è poco. Lo scenario è ulteriormente aggravato anche dalle alluvioni e dalle esondazioni che hanno travolto il 17% delle realtà aziendali, seguite dalle gelate e dalle brine tardive che hanno compromesso più del 15% delle coltivazioni. Non mancano poi anche le ferite inferte da trombe d'aria e da uragani, che hanno interessato il 10% del campione, e i dissesti del terreno come frane e smottamenti registrati nell'8% dei casi, con un impatto economico veramente pesante. Quindi l'agricoltura di oggi, che occupa, come dicevamo, circa il 40% della superficie nazionale, motivo per cui rappresenta un indotto fondamentale per l'economia del nostro paese, considerato il ruolo strategico che l'agricoltura svolge nella tutela del territorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che proteggere il settore significa anche contribuire alla sicurezza dell'intero paese, e questo non dovrebbe essere mai dimenticato. Insomma, un quadro devo dire molto preoccupante, e quindi bisogna sicuramente cambiare visione da qui ai prossimi anni rispetto proprio alla tenuta del comparto agricolo in Veneto e in tutta Italia. E a proposito, un saluto agli amici agricoltori che ci stanno ascoltando, perché sono attività che non si fermano mai, qualsiasi stagione, con qualsiasi condizioni meteo e a qualsiasi ora del giorno. Noi ci siamo con la nostra musica, ascoltiamo anche Ultimo a Radio Padova, Neve al Sole.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
2: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche merito ogni tanto, ed è giusto così. Credo di aver vinto una grande partita.
1: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Buongiorno amici
6: e buongiorno amiche, benvenuti da Luca Lazzari, oggi insieme fino alle 10 con la nostra musica. Siamo pronti a continuare subito con Cesare Cremonini e Jovanotti insieme, questa che si intitola Mondo.
7: Buongiorno amici.

Mondo, Cesare Cremonini e Giovanotti su Radio Padova, alle 8 e 7 minuti. Buona giornata. Tra poco, come ogni mattina a quest'ora, tornerà anche Venusia con l'oroscopo di oggi. E per adesso ci sono anche i Negramaro e questa è Nuvole Lenzuola.

Ok, Uelo è Anna Tatangelo, ok, 10-11 minuti. Allora, che posso dirvi? Bentrovate, bentrovati in questa nostra fetta di mattinata su Radio Padova Ritmo Italiano. Io sono Cristina Dori, voi dovunque siate avete l'opportunità anche ora di farci sapere che cosa state facendo, di bello, di divertente o di noioso, insomma, voglio dire, non tutte le giornate possono avere i fiocchi colorati, ci sono delle giornate che hanno dei colori neutri. Detto questo, chiedo scusa, sappiate che questa è la giornata mondiale della zanzara, non nel senso di proteggiamo la zanzara. Può essere che magari vi stiate chiedendo perché ci sia una giornata mondiale della zanzara. A dire la verità, è la prima cosa che mi sono chiesta io quando ho scoperto questa curiosità, questa notizia. Quando tutti quanti detestiamo questo insetto che ci pizzica, ci morde durante l'estate, in più è responsabile della trasmissione della malaria. Infatti questo è quello che riguarda questo giorno, per sensibilizzare la gente sul tema, in modo che più persone siano al sicuro e protette. È anche importante riconoscere che tutti gli animali e le creature svolgono un ruolo importante nel cerchio della vita, siano essi innocui o meno. Io alla zanzara, per esempio, aggiungerei, che ne so, le cimici, per dire. Però è stata creata appunto per onorare la scoperta del legame tra uomo, malaria e zanzara. Quindi questa è una cosa che è stata scoperta da Sir Ronald Ross nel 1897. Insomma, ricordiamoci delle zanzare, a dire la verità fanno di tutto perché non ci dimentichiamo di loro, soprattutto in un'estate così calda e umida come questa. Penso che anche dalle vostre parti non sappiate più o meno come salvarvi. Detto questo, la buona musica di Radio Padova, un ritmo italiano che ci piace, firmato Napoleone Cucumari.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede regolarmente e senza particolari disagi. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo fermo tra Preganziol e Martellago Scorsè in direzione Padova. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e di Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Vi invitiamo inoltre a scaricare l'app gratuita InfoViaggiando, dove potete anche verificare le previsioni del traffico da Brescia a Trieste in questi primi giorni di rientri dalle vacanze estive. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ferrera,
1: Takagi Ketra e naturalmente Giusy Ferreri, che abbiamo visto ad Abano Terme qualche serata fa. Naturalmente Amore Capoeira era la canzone che ci ha regalato. Adesso manteniamo un po' questo ritmo così che sa di mare, di sole, con Irama e la sua nuovissima canzone Cabana.

Padova suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

Noemi, tu cosa fai questa sera? Ancora buongiorno, benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano. In questo momento, qui da queste parti, intendo dire, abbiamo 29 gradi, ma percepiti 35 perché abbiamo una bella botta di umidità. Il tempo sta cambiando, pazienza, che volete che vi dica? È un'estate così, meno male che ci siamo noi e meno male che ci sono artisti come lui.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, bellissima questa canzone e soprattutto bellissima la giornata, mi pare che si stia snodando piuttosto bene, piacevolmente, almeno a leggere i vostri messaggi al 328 319 8000. Allora, il mare è un posto meraviglioso dove stare, dove fare qualche giorno di vacanza, per chi è più fortunato magari più di qualche giorno, ma cosa succede al nostro cervello quando guardiamo il mare? Pare che i benefici siano veramente tanti, parliamo proprio di guardare il mare. La vicinanza all'ambiente marino innesca l'effetto blue space, lo chiamano così, una risposta neurobiologica codificata in grado di contrastare lo stress cronico e ripristinare l'equilibrio emotivo. Attraverso la combinazione di quello che vediamo, i suoni che sentiamo, l'esposizione alla spiaggia, determina modificazioni fisiologiche precise che supportano la salute mentale. Cosa otteniamo? La disattivazione dello stato di allerta, pensate com'è importante. La vista dell'orizzonte, il colore blu riducono l'attività dell'amigdala, abbassando i livelli di cortisolo e attivando il sistema nervoso parasimpatico deputato al riposo. Poi c'è l'induzione del rilassamento profondo, il suono ritmico delle onde. Accompagno la voce per farvi capire, favorisce la produzione di onde cerebrali alfa, frequenze neurologiche che attenuano l'ansia e contrastano il rimuginio negativo, la famosa ruota del criceto, e infine ottimizzazione biochimica. L'inalazione di ioni negativi presenti nell'aria salmastra favorisce l'ossigenazione cerebrale e cosa fa questo? Regola la serotonina, mentre il movimento stimola il rilascio delle endorfine e della sintesi di vitamina D. Perciò, se anche non siete dei nuotatori, dei grandi passeggiatori, anche al mattino molto presto, sedetevi proprio in riva al mare e guardate l'orizzonte, guardate il mare, riempitevi gli occhi, perché questa operazione semplicissima può veramente fare la differenza. Come fa la differenza restare qui con noi in questo momento a Radio Padova, visto che sono pronte per essere scodellate le tre canzoni in fila?
1: Tre canzoni in fila.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste è stato risolto da pochi minuti il precedente incidente avvenuto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto, così come sulla carreggiata opposta in direzione Venezia, dove si procede a rilento tra Porto Gruaro e Cessalto. Per traffico intenso invece segnaliamo incolonnamenti tra Duino e Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di autostrade alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Ospite a Radio Padova quest'oggi il dottor Sergio Peruzza, specialista in geriatria e gerontologia presso le sedi dei centri di medicina di Vittorio Veneto e Conegliano. Dottor Peruzza, oggi a 60-65 anni si è spesso attivi e in piena forma. Com'è cambiato il concetto di invecchiamento e quando dovremo iniziare a prenderci cura della nostra longevità?
1: Le evidenze documentano che oggi un 65enne ha una performance fisica e cognitiva paragonabile a quella di un 40-45enne di circa 30 anni fa, perché probabilmente la vecchiaia in epoca attuale consente di fruire di maggiori opportunità, stimoli, cultura, disponibilità di risorse in genere. Conduce una quotidianità attiva, indipendente, ricca di hobby e relazioni sociali. Quindi possiamo dire che la definizione di terza età sta vivendo una profonda evoluzione, trasformandosi da un concetto tradizionalmente legato alla senilità, nel senso di declino funzionale, a una fase di longevità attiva, possiamo dire di seconda giovinezza.
0: E quali sono allora i pilastri della longevità attiva?
1: Più precocemente adottiamo uno stile di vita corretto, più lunga e migliore sarà la qualità della nostra esistenza. Quali sono i pilastri? L'attività fisica non stressante, possibilmente quotidiana o almeno 3 volte la settimana. Una dieta corretta, inoltre bisogna coltivare anche forti relazioni familiari e sociali, non ultimo rispettare il pianeta, curare il proprio habitat, comportamenti sani anche nei confronti dell'ambiente. Tutto questo fa parte di presidi indispensabili per avere una longevità in buona salute.
0: Grazie al dottor Sergio Peruzza, specialista in geriatria e gerontologia presso le sedi Centro di Medicina di Vittorio Veneto e Conegliano. Per informazioni, centrodimedicina.com.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

Saif, canzone dell'estate insieme a Bresh, Parlar d'amore, e con questa canzone siamo praticamente arrivati ai saluti. E mentre fioccano comunque notizie da tutto il mondo legate a forse il ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan, notizia che sicuramente ci cambierà la giornata da così a così, io vi lascio con questa bellissima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Romantico m'amori. Vi do appuntamento domani dopo le 10 come sempre, e a breve Maurizio Modica. Restate con noi su Radio Padova. Malinco-

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Cesare Cremonini, Lost in the Weekend. Beh, al fine settimana manca ancora un po', anche se oggi è giovedì e siamo sullo sfumare della stessa settimana. Giornata numero 20 del mese di agosto, bentrovati da Maurizio Modica insieme fino alle 16 anche nell'odierna giornata. 13:06, cominciamo. Paola e Chiara, questa è Viva e l'amor.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Padova, Ritmo Italiano. 13 e 15 minuti, siamo in quel momento di transizione tra mattina e pomeriggio. Buon appetito nel caso in cui stiate pranzando e considerando l'orario. Sentiamo Giorgia Meravigliosa e questa che si intitola Tra le

0: Tommaso Paradiso. Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp. Pensare che questa canzone l'anno prossimo compirà 50 anni, 1977. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 13:28 minuti, e c'è anche Noemi, I Miei Rimedi. Io sono

Fiorella Mannoia era Mariposa su Radio Padova Ritmo Italiano. C'è da dire che scarseggiano le buone notizie per chi si appresta al rientro, mettersi in macchina verso la propria città a fine vacanza. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale e sulla rete autostradale invece il prezzo medio del self è ancora più alto, ma è sempre stato così del resto, e quindi buon viaggio se dovete rientrare dopo un periodo di vacanza. La musica di Raff nei prossimi minuti è questa, che si intitola Salta più alto.

0: più.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà, che sarà.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ti scordar mai di me, Giusy Ferreri, su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 6 minuti dalle 14. Sentiamo anche Francesca Michelin, questa è Strega Comanda.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cioffi era Carmela su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi si viaggia con una discreta puntualità, 14:04. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 16. Ora le tre canzoni in fila. La prima è di Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Tre canzoni in fila.

0: Toccheggiando, noi chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Il giorno dei giorni era Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14 e 13 minuti con il nostro buon pomeriggio, anche Salda Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.
0: Padova, Ritmo Italiano. 14 e 13 minuti con il nostro buon pomeriggio, anche Salda Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso in direzione Venezia provoca code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizard. Attenzione sulla stessa 4 lungo il tratto Brescia-Padova, la presenza di un cantiere fisso con deviazione in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: alla pelle e al cuore, Antonello Venditti.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Certo, oggi è previsto maltempo, ma certamente l'estate continua. La tua estate al mare che ti aspetta alla Storia Beach di Sottomarina, spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento. Campi da beach tennis, beach volley per divertirti con i tuoi amici e poi rilassatevi nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. L'area dog friendly attrezzata per accogliere il vostro amico a quattro zampe, piscina acqua wellness con idromassaggi e poi arriva la sera e il divertimento continua al Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Prenotate il vostro pacchetto a centroastoria.it, il sito che vi aggiorna. Mentre è una giornata proprio alla Storia Beach, ve la regaliamo noi, la regaliamo al più veloce a raggiungerci con un messaggio da questo momento al 328 319 8000. Siate rapidi e con il nostro buon pomeriggio la nuova canzone di Napoleone si intitola Cucù Marie.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Era Irama su Radio Padova, Ritmo Italiano. Solo 13 minuti che ci separano dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco appuntamento con la nostra preziosa redazione per le ultime notizie. Intanto Rocco Ante, La più bella del mondo. Di

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti e

0: Radio Padova News.
1: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna che non sa nuotare è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina, i 4 custodi che erano in servizio al MUME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La città degli angeli di Achille Lauro nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica, buon pomeriggio. Noi arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con J-Ax.
1: Tre canzoni in fila. 1, 2, 3.

e non essere il migliore, non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, parliamo della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia rilento a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 28 e Cessalto. Segnaliamo inoltre un veicolo in panne tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Restiamo sulla 4 Venezia-Trieste, sempre in direzione Venezia per traffico intenso. Code tra Duino e la barriera di Trieste-Lise. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: vite.
1: Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco. Siete su Radio Padova, 17:29 minuti. Ecco, una delle più belle di quest'estate, anche perché quando ci parli di ritmo, ho capito che ci avvolge, che ci fa pensare a paesi lontani, allora ci piace moltissimo. Ed è la bossa nostra, quella di Gaia, su Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con...

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: La disco italiana.
4: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Flamenco Paranoia di Samurai J, praticamente la rivelazione dell'ultimo Sanremo. Va bene, siete su Radio Padova, benvenuti, grazie per essere con me, Franco Ghirardello, insieme fino alle ore 19, fino all'aperitivo. Adesso c'è Soul Mama, ci ascoltiamo Zucchero.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali, a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i Giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Madame in Marrakech con Volevo Capire, siete su Radio Padova, sono le 18:06, ancora una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello, ci stiamo raccontando anche delle vacanze, delle vostre vacanze, come sempre c'è a disposizione il nostro contatto che è il 328-319-8000, vi aspettiamo anche con i vostri vocali, adesso però c'è un tuffo da fare, mi tuffo nella notte, quella che ci canta, Tiro Mancino.

Ancora una volta la baciata di Sal Da Vinci era poesia alle 18 e 12 minuti. Ricordo tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Ermal Meta, calma metafisica.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Al momento lungo i tratti di competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede per domani venerdì 21 agosto sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico intenso con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Situazione da bollino nero per sabato 22 sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico critico e possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e in entrambe le direzioni in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Palmanova alla mattina traffico intenso e possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio per la A4. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano verso Portogruaro al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando, dove potete trovare anche le previsioni sul traffico. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

su Radio Padova vi abbiamo fatto ascoltare anche Napoleone con Cucù Maria, ancora una volta protagonista era la bossa nova con la chitarra. Va bene, ben ritrovati su Radio Padova Ritmo Italiano, c'è Unici, la canzone di Neck.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore. Magari amore non è mai stato, però non ce ne siamo neanche accorti. Succede spesso con gli amori estivi, ad esempio, anche se noi vi auguriamo di vivere felici e contenti se avete trovato qualcuna o qualcuno di interessante. Tranquilli, per quanto riguarda la musica ce la mette Radio Padova, ma io vi devo salutare e vi do appuntamento domani alle 16. Continua adesso con Irama, la nostra programmazione c'è Cabana. Ciao a tutti!

0: Radio Padova News.
1: Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. E Stoccolma annuncia: la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti e intendiamo continuare a farlo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti col maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialle in altre 7 regioni. In Liguria registrati 40.000 fulmini in poche ore. Il risico bancario e il consiglio d'amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano non erogano carburante le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Una prima fase temporalesca sta attraversando in quest'ora il nord Italia con piogge battenti, rischio grandine e colpi di vento. Domani poi arriverà un secondo impulso da ovest dalla Francia. Sin dalla mattinata piogge temporali sono attese al nord-ovest e c'è il rischio anche di locali nubifragi. Fenomeni che entro il primo pomeriggio si estenderanno anche a tutto il nord-est, anche tra Emilia-Romagna e Venezia. Netto calo delle temperature nella giornata di domani. Dopo tanto tempo sarà la prima giornata con valori termici sotto media. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
8: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Stai ascoltando
8: Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev causata da un massiccio raid russo, 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
2: Per noi è una partita importante, chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Partita difficile, sarà una battaglia.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera e Somma Campagna e tra l'autobrennero Verona-Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Radio Padova, serie d'estate.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova, il suono della tua estate.

0: volta.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale batte come non ce n'è
0: e le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà, basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
3: Radio Padova.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
7: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Questa è Radio Padova.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

Saranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per oggi, giovedì 20 agosto, le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 21 agosto. Il traffico è regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Prudenza però per la pioggia intensa segnalata su gran parte dei percorsi di nostra competenza. Parliamo anche della A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Buon viaggio con Radio.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio più grande.
1: Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Molti dicono che in amore vince chi fugge, altri che vince chi aspetta. Io dico che in amore vince semplicemente chi ama, e anche se non è corrisposto, è pur sempre vincitore, perché amare è la cosa più nobile che l'uomo possa fare. Susanna Tamaro.

chi ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno se ragione così sia.

0: piace questa musica.
1: Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non devo più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Radio Padova.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.